singhiozzi non mi fan cambiare idea. Come dice Verlaine al vento malvagio, son venuto a dire.

adesso è tardi, un addio per sempre, mi dispiace per te, non ti lascio per niente, me ne hai fatte troppe.